E siamo qua del programma Buona Gente per ascoltar Radio in Alta Ose. Allora, siamo qui con le belle canzoni, un coi sarò sol qua. Io, sì, e Luigi, Lula è casa, né? Con quel tempo sbiavo, è casa. E allora vi mandiamo su un istrucon a Luigi, perché è casa con la Tere, con i suoi nipoti là, Franco, Joana. E vi mandiamo un istruconasso, no? A tutto il popolo di Bassan. E qua noi a Nova Prata e tutta la regione che si deve ascoltare il programma Buona Gente, no? Sì, allora, per questa mattina qua, le 8:33, sì, avevamo su un tempo sbiavo, vogliamo ringraziare anche a tutti i patrocinatori della Radio Prata e mandarmo su un istruconasso a tutti chi sedrio ascoltare il programma Buona Gente, no? Che è un programma di cultura italiana, in cui parleremo su un po' di la festa dei coloni, no? La festa dei coloni che avevamo su. Vi mando su un istrucon a Dirceu Borsato e tutta la comunità che si deve preparare la festa della famiglia, che dopo parleremo ancora, no? E vi mandiamo sì scominciamo con due belle canzoni stamattina, e per parlare un po' di un po' di amore, un po' di musiche, un po' della vita, no? E come un coi ancora è il giorno del colono, ga tutta la nostra storia dei nostri italiani, anche di quei altri popoli, no? Dei tedeschi, dei polonesi. Allora, fiamo su un programma un po' di più musicale, con La Ua Fogarina, no? Una bella canzone di Le Mondine. E vuoi mettere ancora, dopo la prossima musica, Ricordasse dei nostri bisnoni. Sì, abbiamo fatto questa canzone qua del quell'altro programma, no? Chi ha fatto quella pergunta qua, no? Di questa musica, di ricordarsi dei nostri bisnonni, Leno Scheibel, no? Leno Scheibel, che era un amico particolare di Luigi, no? Allora, La Ua Fogarina, no? Delle Mondine, una bella canzone che tratta su della Ua che fa il vin, che fa la radice, che fa il nostro bever, no? Allora, sono Plasta, Daghe Paia con La Ua Fogarina e dopo Ricordasse dei nostri bisnoni.

0: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3-em-1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
1: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na Farmácia Associadas.
0: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
2: Siamo ritornati con il programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Use. Una mattina con un tempo mezzo sbiavo e tiquete se lì dirio lavorare in colonia, tiquete se casa, darente il fogon con il cimarron lì, dirio ascoltare il programma Buona Gente, sì, in Alta Use sempre, no? In Alta Ose, quel programma sempre e belle canzoni italiane, La Verginella, no? Che garçonna becche, no? Con João de Paris e João Pessin, sì, una bella canzone, il Pessin. Mandiamo su un strucconasso a tutta la famiglia Pessin, là da Farroupilha, in particolare a Jusemar Pessin. Jusemar, ti che te sedrio. Sete un dove che te sei, là in Africa, devo lavorare con la Marco Polo, no? Sì, vi mandiamo di qua del programma Buona Gente e siamo sempre in gamba, caro mio, un istrucon a tutta la famiglia Buona Gente, no? E qua chi che manda, qua è il Ciamaco, Ciamaco, buongiorno, mio caro, vi mandiamo un istrucon. E qua anche Volnemi nostro, sempre di ascoltare il programma Buona Gente, no? E allora sempre in gamba, ma avevamo qua tanta gente che manda su, no? E sono Plasta, lei ancora? Drio, le dio sempre mettere sulle musiche, no? Qua chi che manda, no? O Cisco, né? Siamo qua, salute, no? Marta Ghiso Conin, buongiorno, buona gente, sì. Vuoi mandare un istrucon la casa, no? Anche a Jacqueline, la Valentina, che Zedrio là, che ascolta radio in Alta Ose, no? Qua anche chi che manda, Idelsa Balzan, buongiorno e un istrucon a tutti i coloni. Questa bella e abbençoada classe di trabalhadora. Sì, è una classe importantissima che dà a mangiare a tutta la nostra gente, no? Qua anche te la escuta, no? Evandro Don di Binda, na escuta, Branalise, aqui em Canoas. Tutti i posti, no? Tutti i posti che parlano italiano e che se tu vedi, no? Non te la Africa o qua un altro a Canoas, Evandro, un grande, no? O tal do merengue. Merengue, tudo certo, querido, né? Também quem manda um abraço aqui, Ademar Brandalize, de Caxias do Sul. Tici lá em torno lá, el fogão, no? E qua carinhosamente, que manda do Estrucunassi? Lela Tericunico, sì, sì, insieme con Luigi Drio Beber del Cimarron, là, no? E mette su, no? Buongiorno a tutti, buon programma, sì, che ti ascolta in Alexia, in Alta Ose, no? E qui una carina, no? Una carina bella, no? Della Bella Vista, no? Che se la da Bella Vista, che se devo ascoltare, no? Cristina Frasson, buongiorno, buongiorno, sì. Mas olha só, nesta manhã, io sono plasta, nesta manhã, vogliamo fare un ringraziamento per il giorno di Corona, no? Sì, il giorno del colono. Carta do Bona Gente aos colonos. 25 de julho de 2026, dia do colono. Carissimi, in questa giornata del colono, il Bona Gente rende il più profondo omaggio a tutti i coloni, che con lavoro, fede e coraggio hanno costruito la identità del nostro territorio. Siamo fortunati di un patrimonio che non è solo di al passato, ma soprattutto del futuro. Con cui siamo una famiglia riunita intorno di un tavolo con maiali buoni, un bel vin, un bel pranzo, le belle parole in famiglia. Una comunità, passato, ma soprattutto del futuro. Con cui siamo una famiglia riunita intorno di un tavolo con maiali buoni, un bel vino,

0: dici? È disposto a costruire la memoria dei nostri antenati e lo amore di più profondo di chi ha arrivato. Sarà un tempo passato che è arrivato con noi di un tempo passato. Buona festa del colonno, buona gente, perché un popolo che onora le proprie radici non smarisce mai la strada di un futuro. Un piccolo menaio del programma Buona Gente a tutti voi che sedrio ascoltare, che ha un po' di colonno del suo cuore, che sedrio casa ascoltare qua per la Radio Prata del programma Buona Gente. Vi mandiamo un istrucon, un affettuoso abbraccio enorme a tutti voi che sedrio ascoltare, perché i coloni manda sempre quel carino con la tradizione dei nostri nonni e siamo qua ancora con tutti voi. Un ringrazio de cuore del programma Buona Gente. Sì, una piccola homenagem, no? Una piccola homenagem aí, tutti che zedrio ascoltare, no? È de cuore quelle piccole parole emozionanti che se modrio parlare con voi, no? Gente, ma guide che sono plasta. Mettiamo su una musichetta e vuoi mandare questa musichetta al maestro, il maestro che vuoi idea che lei in letto, no? Che l'ascolta sempre, mi dice, ma Rosimar, sono sempre in letto, drio, ascoltare il programma Buona Gente, no? E vuoi mettere la musica Occhi Neri, Occhi Neri, no? Tega catala bel che no sonoplasta. Sì. Questa musica Occhi Neri ritratta quel momento de che quando i nostri italiani, i nostri migranti ganda via, Occhi Neri, Occhi Neri. Allora, daghe paia caro mio!
1: E a tutti voi Occhi Neri. A tutto il pubblico.

0: Matteo.
1: Grazie a tutti.
2: Você sofre com azia, refluxo, intestino preso, inchaço, gordura no fígado, com dificuldade para emagrecer? Seu corpo pode estar dando sinais de que algo não está em equilíbrio e precisa de nutrientes essenciais para funcionar melhor. O Renova Bucho é o suplemento natural 3 em 1 que faz sentido para o seu dia a dia. Xarope digestivo, apoio ao metabolismo e reforço para a imunidade, especialmente agora no inverno. Com 19 vitaminas e minerais em sinergia nutricional, cada nutriente atua em conjunto para apoiar o metabolismo, a imunidade e o bem-estar digestivo.
3: Você encontra o Renova Bucho em Veranópolis e Nova Prata na rede de farmácias Viva Farma e em Vila Flores na farmácia Associadas.
2: Renova Bucho, natural como sua saúde deve ser.
4: Sì, siamo ritornati col programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose. Sì, è le 9:14 della mattina, no? Con il tempo sbiavo, no? Ma andiamo a ascoltare questa bella canzone. Occhi neri. Ah, maestro Naviglio, te mi ha detto che la tua musica che ti vuoi tanto del cuore, vuoi dire che anche io, quando ti guarda su il finestrino e che se va via e metti su un bacione e dici che ti amo, che bellissima musica, che bellissime parole, sono emozionato. Sì, emozionato proprio come un davvero italiano, no? Guarda qua, chi quiserio ascoltare il programma, no? Lourdes Golembiesche Marchesini. Ah, sì, buongiorno, buon dia, Lourdes. Che buon che sta ascoltando il programma. Ali, il programma Buona Gente. Acredito che do lado do fogão, tomando un bel cimarão, no? Anca Clevi Carnevali, dona Clevi, querida, vi mandamo su un strucunasso del programma Buona Gente che te sei sempre drio ascoltare noi, no? E Dirceu, ti mi ha dato su un susto, un paurão questa mattina, mi ha detto, vara Brandalise, non avemo più ingressi. Ma te mi ha detto che il tuo lega a risguardare. Sì, dopo del programma ci organizziamo e andiamo tutto là, no? A Santa Teresinha, no? Santa Teresinha, della festa della famiglia e do aposentado rural, comunità di Santa Teresinha, lì a Severiano Ribeiro, no? Mandiamo tutto un estruconasso enorme, tutto il popolo lá da Santa Teresinha, que zedriu parechar su um bel manhar a mesudi, no? Se catemo lá e Dirceu, sabo que vem te vogliamo qua tel programa, lega la carega qua, no? Bel que reservar para receber qua e far su una chacolada in italian, no? Vogliamo ancora mandar su un istrucon certo aqui a Giampaolo in Italia, altopiano di Asiago, che le dirio sempre accompagnare il programma Buona Gente. Sì, sempre in gamba, no? Quero mandare un abbraccio enorme, un strucconasso. Buon dia, estamos na escuta. Un ottimo sabo, per tutti. Il game testo su in portoghese, un ottimo sabato para todos, no? Angela e Janir Botin. Sì. E i Botin che gavinieste San Giorgio, sarà sicuramente, no? De quella regione, grandi Botin, a Liga. Abbiamo tanti Botini qua a Nova Prata, no? Vi mandiamo su un strucconasso, né? Voi ancora. Ah, qua. Bom dia. Estamos na escuta. Um ótimo sábado para todos. A Ângela, sim. Ângela, não? Me mandiamo quello strucunasso, não? Queremos lembrar que que tem diversas manifestações da festa dos colonos, né? Temos em Protásio Alves, estive escutando, vendo aí. Tem jantar italiano, um jantar muito importante, um jantar italiano que acontece na mais de 30, a 30ª, deve ser a 34ª edição, jantar italiano lá em São Jorge. Mandamos um estrucone a tutto il popolo lá, não? E quando é que metemos un'altra na música? La bella polenta com ragazzi dei monti, não? Sonoplasta, vedi se é a ponto. Tenti occhi verti, no? Tenti al cane, caro di Dio, le drio lì. Le appunto, se non le appunto questa, la Madonna, quelle due. Sì, le drio vedere, no? Perché non altri qua, italiani. Quale ti metti, la bella polenta? La bella polenta. Allora, con Ragazzi dei Monti, la bella polenta, una musica tradizionale. Da che paia, caro mio, che siamo sempre in gamba per ascoltare belle canzoni.

siamo ritornati con le belle canzoni italiane. Abbiamo sbagliato un po', abbiamo messo il dojon e non il filtron, l'era il sonoplasta, la devo vedere Gidio. sì, ma lei ancora, no? Vediamo se conseguiamo mettere la ultima musichetta, no? Il filtron. Sì. Gente da Dio, che bel programma. Sono emozionato un po' di fare questo bel programma insieme a voi, per parlare dei coloni, della nostra vita, da vita di essere italiani, del parlare. Conseguiu aí, vai sair a música do filtrão. Como a última música aí que nós vamos tocar vai ser a música do filtrão. O sonoplasta aí é 10. Esse é dos nossos, né, bona gente? sim. Mas allora, gente, sou propriamente, como era de eu falar, emocionado de estar aqui com o Walter, del parlare italiano. Gente, insegne su i nipoti a parlare italiano. Un popolo che non ha lingua, un popolo che non valorizza le sue proprie radici, un popolo non è un popolo. Non è un popolo. Il nostro popolo di immigranti era Poareti quando arrivò qua. Sì, era Poareti. Ma di cultura era un popolo ricchissimo, che sapeva tutto. E sapeva lavorare, marangoni, e sia far case, sia far tutto. Era un popolo con cultura. E la lingua italiana, sì, fa tanta differenza, no? Ieri ho fatto su una postagem, del Instagram del Bonagente, del Sora, del Facebook, che parla Sora. El Bassan che parla italiano è un bellissimo libro, no? E anche l'italiano che abbiamo qua nella nostra regione. Bene, gente, abbiamo arrivato a fine di questo programma qua e voglio ringraziare e mandare un istrucco a tutti voi che sei coloni, che sei motorista, un coi è il giorno di San Cristoforo. E come parla Luigi, no? Se il prossimo sabato Dio lo vuole e lui vuole, saremo qua presente del programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose. E adesso, Gidio, finiamo sul programma Buona Gente con la musica Filtron in omenaio a tutti i motoristi. Daghe paia, caro mio, io istruccon del cuore di questo grande programma Buona Gente.